0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino utrochi bwereleta, nerishendo lubwe reluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite marienyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akalala omobu uma.
2: Endabie shongolo, yeah, sikala viva wa.